0: una manovra, eh? Allora, signor Rodrigo, ci stiamo mettendo adesso gli strumenti, vorremmo sentirla cantare. L'altro so che canta una canzone che non ha mai fatto in pubblico, vero?
1: Sì.
0: Eh?
1: La prima è un fato, triste.
0: È un fato?
1: Sì.
0: E si chiama?
1: Che colpa tiene il destino?
0: Che colpa c'ha il destino? C'ha il destino. E di che parla questa?
1: E la seconda?
0: Sì. La canzone, adesso la canzone che canta,
1: sì.
0: Dice, beh, mica dirà solo questo.
1: Io non capisco.
0: No, l'argomento, il tema della canzone è che colpa ha il destino, no?
1: Sì, che colpa
0: ecco.
1: Io nel mio destino.
0: Nel suo destino.
1: Sì.
0: Chiamiamo i suoi musicisti, prego.
1: Sì.
0: Accomodatevi.
1: Il mio destino, i musicisti.
0: Grazie. Allora, Rodrigo ci canta qua, sì. Dalla seduta, gli dobbiamo dare un microfono, credo. Sistemiamo qua i maestri, prego. Un altro microfono, c'è un bisogno di un microfono per la signora, no? Ecco che arriva. Voilà.
1: Questo è anche un problema mio. Ho una vergogna di cantare.
0: Oh, ma come?
1: Grazie.